Gli alberi sono solo ponti che costruiscono un'ombra. Aggiungiamo una frase al sonno. Il rossore li ricopre. Terra diafana. Come possono dominare il paesaggio senza vacillare?